0: Mambo. Rumba Samba.
1: Ya, ya, me di una.
2: De hombre.
1: Me di una. No, sí, me di una.